Andiamo qua, che ora che lei adesso 8 e 3 9 pignan cademeno un buongiorno pra Angélica Modo, un buongiorno Chico, un buongiorno também pra Elsa Brunelli, pra Lucineide Gratieri lá da Belpan, José Vicente Gonçalves Filho, buongiorno.

0: aqui nas montanhas, viajando.
1: Buongiorno, vorrei ascoltare il mondo, la musica, il mondo. Per favore, ricordare è ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Giulio Morgon, Margon Giulio, buongiorno, così. Con Jimmy Fontana, in originale. No.

Ecco, ho finito. Esco, andiamo avanti qua. Uscita. Saudoso Adoniran Barbosa, eh?